Lascia stai italiano, lascia il signor laico. Ora con gli chi manta, ti gli chi con amanta, signor. Che pace appi, che mascai chi vuoi, chi cuna. Campo lugar peglio con appi, signor. Che c'è manta, qui a rico e papà. Hai carach, messa sa c'è i pi, guacai pi, la chi pi, tari con co.